Yang zhubo namba, ta da su nipi lu ji chili bomo shiba di nipo ojiong. Lu ji di na senpa bo dinzi jiabu ya roba chunzong la pula ri. Xia la mantu di senpa bo yu zhong jia ri go shibi lu jin po jiyin. Yu zhong jia lu ji lu zi jiambo shiba di chando la yobi doji la pun ni. Ma on lu di na shu gan jia ti ya tu ya zi yuwen mantu shi jiyin si. Ya da lu ji di nyan da jia nian go.

Choba namba, xiang la Zimbabwe di chi jia ri go xibi lu yi lan xiba di dong jing. Lu yi di kong ka nan ling zang lu yu bi pa ma do chobo chomo choma la pa jing si nyan da jing ying go.

ཁང Tata senji bilin zinti na pejong longti nyinti li gong kanke longti jia nyu yun siwe ro yun si bilin zinti re. Nga na nyitun pa chungta yin. Nga la lin zin goma zo gong namba cho la shubi chanda yi che da nyinjib dinpe lishi she per ni linji shubba tashi di li shibji yin.